Corridoi, corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo troverò, morirai, uomo tigre! Vorrei salutare Radio Animati!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che la musica ha regalato al mondo del cinema, ed è proprio il caso di dirlo, visto che oggi parliamo di un film d'animazione che in realtà è più un vero e proprio musical. Bentornati da Gianluca. Siamo nel 2016 quando la Illumination Entertainment esce nelle sale con Sing, un film d'animazione con al centro animali e musica. È la storia del koala Buster Moon, proprietario di un teatro sull'orlo del fallimento, che come ultima spiaggia per salvare la sua attività dalla chiusura decide di indire una gara di canto aperta a tutti gli animali della città. E grazie alla gara di canto la colonna sonora diventa uno degli elementi essenziali del film. Pensate che vengono eseguite oltre 60 canzoni. Ci sono, tra gli altri, Lady Gaga, Katy Perry, Dolly Parton, John Lennon, Paul McCartney, Sam Smith, John Legend, George Michael e Freddie Mercury, ma anche Puccini, Vivaldi e Morricone. Ma il brano Fate, cantato da Stevie Wonder e Ariana Grande, a fare da titoli di coda e entrare nelle top chart

Fate di Elton John e Ariana Grande a Chuck si canta su Radio Animati. Sing è stato un grande successo al cinema, proprio per il connubio originale musica e cartoni. Ha infatti incassato 270 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 362 nel resto del mondo, risultando così il 29esimo film d'animazione con maggiori incassi nella storia del cinema. Numeri che hanno convinto Illumination a realizzare il sequel, ma di questo parleremo in un nuovo appuntamento di Chuck si canta.

0: sono Ralph Winchester.
1: No, sono Maura Cenciarelli. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao!
2: Erano arrivati con 50 gigantesche astronavi, dichiarandosi amici e offrendoci i segreti della loro tecnologia.

0: Convinti delle intenzioni dei visitatori, Julie Parrish e Mike Donovan si erano infiltrati nelle loro file e così avevano scoperto i loro raccapriccianti segreti.
1: Siamo cibo per

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi, Dastinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susy Pucci.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, tu

nella mia anima, e nella mia anima sono passate tante ragazzine

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Bond, James Bond.
2: Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore, che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1969, il modello australiano George Lazenby diventa il nuovo 007 in Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Louis Armstrong canta We Have All the Time in the World.

Siete su Radio Animati e questo era Louis Armstrong con We Have All the Time in the World, da agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Voliamo invece nel 2012 e Daniel Craig interpreta Skyfall, la voce di Adele accompagna

Adele con Skyfall, film della saga di James Bond del 2012 che chiude questo appuntamento con Chuck si canta. Vi aspetto con i vostri suggerimenti alla mail gianluca@radioanimati.it per cantare insieme la prossima colonna sonora.

Ancora una volta viaggiamo verso la terra degli incubi per scoprire, nelle viscere della montagna nera di Wilted, il perfido Zordrak, signore degli incubi, che ordisce le sue mostruose congiure per sconfiggere il fabbricante di sogni affinché gli incubi possano dominare. Allontaniamoci da Wilted fino alla foresta dei Woods, dove Pildit, capo dei Woods, e i suoi compagni proteggono la terra dei sogni. I Noobs vivono qui e questi sono due di loro, Rufus e Amberly, che aiutano il fabbricante di sogni e il suo pesce cane da guardia, Albert, a inviare i sogni attraverso il più prezioso oggetto della terra, la pietra dei sogni.

0: Otaku, pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E Alessandro.
2: Siamo nel 93 e io ricordo questa serie come i parenti cattivi di Beverly Hills, può darsi?
1: Sì.
2: C'era una cosa un po' più crime, non crime proprio, scusa, però un po' più cattivi.
3: Sì, diciamo il manuale di istruzioni per le relazioni tossiche.
2: Sì.
1: Sì. Sì, siamo a Los Angeles, ambientata a Los Angeles, dove tutti sono belli, in forma, apparentemente senza un lavoro.
2: Io mi ricordo molto discreti, in
1: Sì.
2: Vivevano, tipo era
3: un condominio.
2: Un condominio con la piscina in mezzo.
3: Esatto.
2: E sempre lì, stavano lì.
1: Ma belli.
2: Sì.
1: C'era il moro con capelli lunghi che non mi ricordo come si chiama.
2: Io mi ricordo c'era Nick Marone di Beautiful.
1: Belli, belli. Che inizialmente voleva essere una serie sui problemi dei ventenni, quindi l'affitto, la carriera.
2: Ventenni, cioè avevano 50 anni questi.
3: Vabbè, dovevano far finta di averne 20, come sempre succede.
1: Ma con l'arrivo della spietata Amanda Woodward, Heather
3: Locklear,
2: la
1: bionda, ha capito che il pubblico voleva altro, quindi tradimenti, incrociati, sorelle pazze che tornano dalla morte, esplosioni di condomini e gente che si spinge nelle piscine.
2: Ragazzi, la trama di Beautiful.
1: Molto noir come...
2: Sì. Comunque la trama di Beautiful.
3: Diciamo che...
2: Sorelle pazze, gente che torna dalla morte.
3: Sì, un po' lo ricorda. Italia 1 la usò per traghettare il pubblico adolescente un po' verso l'età adulta, insegnando però che l'età adulta consiste principalmente nel pugnalare alle spalle il prossimo mentre si indossa una minigonna griffata, cioè in pratica era...
2: O sta in piscina,
3: sì. E nonostante fosse oggettivamente molto più brutta di Beverly Hills, ebbe un inaspettato successo, proprio forse perché era veramente brutta da vedere.
2: No, aveva temi diversi.
3: Allora, temi diversi, era sostanzialmente assurda. E quando salta in aria l'intero condominio è abbastanza assurdo, poi dopo si capisce dove vanno loro a vivere, ma insomma, e poi è statisticamente improbabile che in un solo palazzo vivano così tante persone che sono andate a letto l'una con l'altra, cioè è proprio impossibile.
2: Che ne sai?
3: No, è impossibile. E se vi ricordate la scena traumatica della dottoressa Kimberly che si leva la parrucca davanti allo specchio e c'ha una cicatrice degna di Frankenstein.
2: Sì, va. Gira tanto anche quello su TikTok.
3: Ecco. Quindi ascoltiamoci la sigla, che è un tema di Tim Truman. È perfetto proprio per accompagnare montaggi di gente che si guarda in cagnesco. Questa è la sigla di Melrose Place.

0: cose belle, e io sono una di quelle. Baci baci
1: sotto il segno di Wings.
2: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: Solo i miei amici Buff e Stiles conoscono il segreto della mia famiglia.
1: I'm feeling hairy and my teeth are gone. I got a weird complexion and I wanna start.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Pesce Fu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa, Mike.
1: Allora, scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
1: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi è dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
4: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto. E il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Cos'è che ha nascosto lì, per favore, signorina?
5: Niente, Mike.
1: No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
5: Erano dei miei appunti.
1: I suoi appunti, complimenti signorina, mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace signorina, lei è squalificata.
0: Déjà vu.

0: coup 1.
1: Ce l'ho spostato la macchina.

Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: do io l'America, te la do io.
1: Radio Animati 1979.

0: sempre grana, é. Ufa, eu espingo, é. Eu espingo, mas que barba. Camina.
1: Girelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ben trovati da Gianluca. Ma quanti cinepanettoni intitolati Vacanze di Natale sono stati realizzati? Dal primo del 1983, Vacanze di Natale è stato prodotto anche nel 1990. Artefici delle strane avventure narrate nel film, realizzato a St. Moritz, la coppia Boldi De Sica, Ezio Greggio, Andrea Roncato e Diego Patantuono. Tra le donne, Maria Grazia Cucinotta, Corinne Clery e un'istrionica Moira Orfei. La compilation che accompagna il film è composta come sempre dai successi dance dell'anno, tra cui spiccano Double D, Black Box e i 24/7 con I Can Stand It.

24/7 con I Can Stand It da Vacanze di Natale 90 su Radio Animati. L'anno successivo, sempre nella cornice di Sam Moritz, ci sono Boldi, De Sica, Greggio e Roncato, a cui si aggiungono Alberto Sordi, Nino Frassica, Nadia Rinaldi e Ornella Muti. Tra i brani Gypsy King di Crystal Waters e Ritmo della Noce dei Lorca. La saga riprende nel 95 con la trasferta ad Aspen in Colorado, con Neri Parenti che dirige Boldi, De Sica, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini ed una delle star del momento, Luke Perry, che interpreta se stesso. La colonna sonora che accompagna il film vede la riproposizione di Last Christmas degli Wham, già utilizzata nel 1983. Oltre alle canzoni del momento, tra cui John Scatman col tormentone Scatman's World, Annie Lennox e Alexia. Nel film anche tre brani dei Take That, tra cui Relight My Fire.

Light by Fire dei Take That su Radio Animati. Era il 1995 e la saga di vacanze di Natale non finisce qua. Scopriremo le canzoni di altri film della serie nei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre su Radio Animati. Ciao a tutti da Gianluca.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: Radio Animati, sono le ore 10 in punto.
1: Che fine ha fatto Carmen San Diego?
2: Yeah!

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Illuminati, cover d'autore.
1: Signore e signori, ecco a voi Elio!
2: Ah! Elio con i Muppet, può essere divertente.
3: Vediamo il video coi gatti. Vai!
4: Oh. In scena fra 3 minuti.
5: Vabbè, ma scusate, ma cosa devo fare?
1: Sei un cantante o no? Allora canta!
6: Vai con la grampica!

0: pop, buona, tutti bravi, studio libero.
1: Ma non era una prova.
2: Devo dire che è un piacere lavorare con dei professionisti.
3: È stato proprio divertente.
4: Dovremmo farlo più spesso.
3: Peccato che Elio non ci sia nel film, è bravo.
5: Fin troppo, per questo l'hanno scartato.

azzurro e ad un cielo blu. Bianche nuvole, apparizioni, fiori, sere, solitudini, rinoceronti e poi pantere. Ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Dice tu.
1: Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè. Una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi navigando in rete.
0: Dice pure.

0: verso di me i tuoi occhi bovini e acquosi in cerca di clemenza. Sono due giorni che ci penso, due lunghi giorni a cercare quella parola che ti può distruggere, annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia, ragioniere.
1: G7!

One, two, three, four, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza! Tutti in gamba! Ciao!

che quieres? Cosa vuoi? Non vedi che sto ballando? Vuoi ballar con me? Non è possibile! Questo non te lo permetto, perché tiene una cara di beautyfarra. Ah, tu non sai che cos'è la beautyfarra? È una e-salsiccia, tu sei una e-salsiccia. Vai via, vai in un'altra discoteca. Non puedo! Me sto comendo un bocadillo di camone queso, entonces déjame solo. Vai

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo su Italia 1, inizio di anni 2000, e qui DNA e Luminol sfare.
2: Sfare.
4: Sì. Se siete amanti del genere crime, questa è imprescindibile, perché stiamo parlando
2: di CSI.
4: Scena del crimine.
3: Il primo,
4: Las Vegas.
3: E poi ce ne sono mille.
4: Secondo me la più bella, cioè,
3: sì.
4: Non me le vogliano le altre, ma insomma, qua c'è Grissom che è inarrivabile come personaggio.
3: Mi regali un cosino per vedere i liquidi, il Luminol?
2: Così.
4: È meglio di no, Chiara, perché poi quando vai tipo negli alberghi vedi quello che c'è sulle lenzuole, è meglio di no.
3: Dite.
2: Direi.
4: Esatto. Trama.
2: Parliamo di una squadra di investigatori forensi guidati dall'entomologo Grissom, che preferisce gli insetti alle persone.
3: Come biasimarlo?
2: Ha ragione.
4: C'è un po' di ragione, ce l'ha.
3: Guarda, lo porto un giorno al lavoro con me e dirà: hai ragione.
2: Risolve omicidi analizzando prove microscopiche che nessun occhio umano potrebbe mai vedere, usando cotton fioc, luci ultraviolette, macchinari che fanno beep, dimostrano che il colpevole lascia sempre una traccia, che sia un capello, un'impronta o un granello di polline del deserto del Nevada. Però
4: esatto.
2: C'è sempre qualcosa.
3: Quindi occhio assassini, non la farete franca.
2: No.
4: Ha generato il cosiddetto effetto CSI. Pensate che i giurati veri nei processi iniziarono a pretendere prove scientifiche tipo il DNA, per esempio, per furti di biciclette, credendo che praticamente la scienza forense fosse veloce come quella che si vede in televisione.
3: Quindi non come Garlasco.
4: Non come Garlasco, decisamente okay. No. E poi ha influenzato anche il linguaggio televisivo. Pensate semplicemente agli zoom.
3: Certo.
4: Che entrano dentro il corpo.
3: Sì, fanno un vedere. Nuovo linguaggio, sì.
4: Anche con, insomma, un certo, come posso dire, linguaggio un po' macabro, con
2: sì,
4: ossa che si spaccano, coltelli che entrano dentro, insomma.
2: Che poi veniva trasmesso comunque, ma anche tuttora, le serie che vanno in onda
3: prima di
2: tuttora,
3: cena.
2: Prima di cena.
4: Esatto.
2: Voglio dire,
3: stai
2: di vedere un proiettile che ti sfonda la pelle.
4: Esatto. Quindi pura fantascienza, la velocità con cui ottengono i risultati del DNA. Ancora più esilarante la tecnica del miglioramento dell'immagine, cioè prendono un video di sorveglianza sgranatissimo, tipo un omino che è fatto da 3 pixel in croce e puff, diventa magicamente
3: prima dell'AI
4: ancora, quindi cioè. Magicamente appare un riflesso in alta definizione sulla pupilla poi del sospettato. Sigla ovviamente
3: di tutto rispetto,
4: stiamo parlando degli Who con Who Are You, quindi la sigla di CSI, scena del crimine.

0: Per questa pillola è tutto. Non perdetevi le prossime, sempre qui su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Pallino, calzettino.
2: Sai che fa un freddo blu? Ma come fai a non sentirlo?
3: Semplice, perché io sono Pallino, il calzettino.
4: Sua nanna.
1: Pallino,
3: calzettino. Fa caldo anche il mio padroncino.
5: Com'è caldo, sembra vivo.
6: Pallino, il nuovo orsetto riscaldabile, tiepido o caldo, come vuoi tu. Per non rovinare Pallino, stacca la spina prima di portarlo a letto.

0: Andiamo, bello.
1: Sì! Grande!
2: È proprio il numero uno, il numero uno!
3: Dragons, i cavalieri di Berk.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero il moderno re dell'avventura. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Creato da George Lucas con il contributo di Steven Spielberg, il personaggio di Indiana Jones, archeologo temerario pronto a gettarsi in mirabolanti imprese alla ricerca di reperti antichi, si è imposto come il più famoso eroe del cinema d'avventura alla fine del XX secolo. Protagonista di storie emozionanti basate su un susseguirsi travolgente di scene d'azione, tra pericolosi nazisti, trabocchetti mortali e magie sovrannaturali, è stato impersonato da Harrison Ford, che gli ha conferito fascino e ironia, oltre che da River Phoenix come il giovane Jones in L'ultima crociata. Deciso a realizzare una serie di film d'avventura ispirata al serial cinematografico degli anni 30, George Lucas cominciò a ideare le avventure di Indiana Jones negli anni 70, prima del grande successo di Guerre Stellari, dopo il quale tornò a lavorare al progetto, mettendo a fuoco la figura del nuovo eroe. Un professore di archeologia, amante del pericolo e costretto a lottare negli anni 30 contro i nazisti. Definito il personaggio con l'amico regista Steven Spielberg, che avrebbe diretto il film, Lucas gli diede il nome della sua amata cagnetta, Indiana, mentre Jones venne suggerito da Spielberg. Dalla sua prima apparizione nel film del 1981, I predatori dell'arca perduta, Indiana Jones è diventato uno dei personaggi più famosi del cinema. Gli altri film, oltre a quelli già citati, sono Indiana Jones e il tempio maledetto del 1984, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008 e Indiana Jones e il quadrante del destino del 2023. L'iconica colonna sonora di tutti i film di Indiana Jones è stata composta da John Williams.

Siete su Radio Animati e in questo appuntamento di Chuck si canta parliamo della saga di Indiana Jones, con la colonna sonora composta da John Williams, noto anche per aver creato le musiche di numerosi altri film di successo, tra cui Star Wars, E.T. l'Extraterrestre, Jurassic Park e Harry Potter. Indiana Jones nel 2003 è stato classificato come il secondo più grande eroe cinematografico di tutti i tempi dall'American Film Institute. Chuck si canta termina qua. Vi ricordo che potete segnalare le vostre colonne sonore scrivendo a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna, benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, cartoni agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: famiglia e cialtroni animati vi ringraziano per la vostra scelta e vi ricordano che anche noi siamo tutti quanti una grande famiglia. In qualsiasi momento tu vorrai, potrai voltarti e trovare un cialtrone al tuo fianco. E sai perché? Perché...
1: se tu lo vuoi, cialtroni di panna per voi.
2: Un saluto da Jamie Lannister a Radio Animati. Ciao ragazzi, da Riccardo Rossi. Ciao!

0: ricevuto. Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo.
1: Dice punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Tina Turner al cinema. Bentrovati da Gianluca. È il 1985, quando sugli schermi di tutto il mondo esce Mad Max oltre la sfera del tuono. Terzo capitolo della serie Mad Max dopo Interceptor del 1979 e Interceptor il guerriero della strada del 1981, vede ancora il ruolo di protagonista interpretato da Mel Gibson, affiancato in questa avventura da Tina Turner. In uno sconfinato deserto dell'era post-atomica, Mad Max deve recuperare il suo veicolo. Arriva nella città di Buzzertown, dove regna la cattiva Haunty Entity, che lo obbliga ad affrontare in duello un gigante. Mad Max vince, ma viene comunque espulso. Vagando nel deserto, viene soccorso da una comunità di fanciulli che vive senza adulti, sperando che un misterioso capitano li porti via, guidandoli verso il domani. Mad Max diventa il loro capitano e li fa fuggire su un aereo, difendendoli a rischio della sua stessa vita dai nemici che li inseguono. La colonna sonora è composta dalle musiche di Maurice Jarre e dalle canzoni di Tina Turner, One of the Living e dalla fortunatissima We Don't Need Another Hero.

Tina Turner e il grande successo di We Don't Need Another Hero, canzone portante della colonna sonora di Mad Max 3 Oltre la Sfera del Tuono, film di cui parliamo in questa puntata di Chuck si canta. Questo non è il primo film di Tina Turner, la cantante era infatti già apparsa in alcuni film musicali come Tommy del 1975, oltre a regalare alcuni cameo in altre opere. A distanza di 30 anni dal terzo capitolo, nel 2015 viene realizzato un nuovo film dal titolo Mad Max Fury Road, dove il personaggio principale è interpretato da Tom Hardy, che prende il posto di Mel Gibson. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Restate con Radio Animati perché torniamo presto con altre colonne sonore.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: Radio Animati, sono le ore 15 in punto.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di

parla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è la tua nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Te l'ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Se vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera. Ma qualcuno arriva e se la porta via. Battiti da un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose, con le

0: Ragazzi, che follia, mi sento già gasato, che gioia, che emozione, la forza d'un ciclone mi sento dentro il cuore.
1: Ma sì, questo è l'amore,
0: con un salto son da lei, forza Willy che ci sei,
1: e questa è tutta tua.
0: Ma che fa quel malandrino, sembra proprio un damerino, vincerà la simpatia.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

ecco, avete ancora la possibilità di poterlo fare andando sul nostro sito www.radioanimati.it. proprio nella home page, nelle news a scorrere, trovate il banner. Vai subito a scaricarla perché è gratuita, la sigla nuova di Select con gli Zapping Band. Buon pomeriggio da parte di Pellegrino fino alle 17.30 anche per questo giovedì. Ebbene sì, giovedì 8 ottobre, siamo pronti così a leggere i vostri messaggi con il vostro messaggino WhatsApp o tramite la nostra app o tramite il numero 342-523-9246. Scrivete sempre il vostro nome, da quale città, titolo esatto, interprete o gruppo e sarete in onda. Come ha fatto Giuseppe, che mi ha mandato una bella foto di formaggi. Poi io, guarda, sono più goloso del formaggio del cioccolato, guarda. Non disdegno, lo sapete che sono goloso, ma sui formaggi, ma che bello, che bello. E allora buon lavoro. 1999, iniziamo proprio dalla tua richiesta, Giuseppe. Ciao.

Diana di Lupin. Andiamo subito a salutare questo amico, Lupin III, Castellina Pasi, 1982. Fate la vostra richiesta 342-523 con il 9246, perché dovete comporlo ovviamente questo numero, e sarete in diretta in Select.

Lotta Lotta con Orso Way 1976. Orso Way e Sandokan ormai sono rimasti impressi nelle nostre memorie, nonostante insomma siano alla metà veramente degli anni 70. 342 523 9246, buon pomeriggio a tutti. Le 15:45, i mini robots Space Robot Francesco, e andiamo direttamente a

Hits dal 1980, salutiamo Francesco da Potenza. C'è Select fino alle 17.30, martedì e giovedì pomeriggio alle 15.30, la domenica mattina dalle 10 alle 12. Non mi mandate i messaggi alle 3 del mattino o alle 20 della sera dicendo posso richiedere una sigla. Insomma, avete il sito, lì c'è la programmazione. La radio è strutturata in modo che ha una programmazione e soltanto su Select in diretta potete fare la vostra richiesta. Lo dico a tutti coloro che hanno soltanto il nostro numero WhatsApp, mandano i messaggi e non sanno niente della nostra programmazione. Io non faccio altro che scrivere martedì e giovedì 15.30, 17.30, domenica dalle 10 alle 12, ma poi loro continuano a mandare quando gli passa per la testa, così. San Pellegrino. Mauro, questo è per te. In questo pomeriggio uggioso ci sta proprio bene, eh?

con il sole, con la nebbia, con la pioggia, con i temporali. Radio Animati è sempre con voi. Un saluto a Mauro e buon lavoro. Pegasus Fantasy 1986. Invece torniamo a Genova, ma dobbiamo accontentare Ilaria, perché da Aladdin, e qui andiamo in un cartoon cinema, questo è lo spazio dedicato proprio alla nostra programmazione, con Il mondo è mio.

lo sapete che oggi è la giornata mondiale della vista? Che spesso noi la sottovalutiamo, non facciamo visite oculistiche perché ma sì, dai, forza di su di giù, e invece insomma questa giornata istituita dal 2020 con l'Unione Italiana proprio ipovedenti e con anche tutti coloro che insomma soffrono di problemi di vista. E giustamente bisogna controllarsi, bisogna mettersi questi benedetti occhiali che a volte insomma sembrano così un modo per romperci un po' le scatole, ma d'altronde ci aiutano decisamente. E allora vai con questo annuncio, andiamo direttamente con la prossima richiesta. Valentina, ciao, buon pomeriggio, incrociamo le dita per lei perché dovrà trovare insomma un nuovo compagno campagna per venire a Lucca Comics. Vi ricordo che Radio Animati sarà il 31 di ottobre, proprio nel pomeriggio alle 17, per presentare l'Anime Vocal Contest, il festival di Sanremo delle sigle del fantasy, con me sul palco insieme a Laura e i 5 finalisti che la prossima settimana

0: Galaxy Express 999 1982, gli Oliver Onions. Allora il 31 di ottobre alle 17, Giardino degli Osservanti, come negli anni scorsi, ci troviamo lì al palco per questa edizione 2026 e i 5 finalisti dell'Anime Vocal Contest 2026. Tanti premi, una giuria sempre più prestigiosa, non vedo l'ora di presentarli sia alla radio la prossima settimana, i nostri 5 finalisti, e direttamente invece poi sul palco dei Lucca Comics il 31. Andiamo con il prossimo messaggio? Sì, perché andiamo da Giacomo, che lui voleva continuare a riposarsi, ecco, ci scrive dalla provincia d'Ancona, ma si è dovuto svegliare perché è al lavoro in questo momento. Ci richiede un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo di Cristina. Bella, bella rocchettara, per svegliarti, Giacomo. Un abbraccio, 1997.
1: Un incantesimo dischiuso tra i petali.

nasce come la radio tematica delle sigle televisive. Se non sono sigle televisive o parte di colonne sonore, non fanno parte della nostra programmazione. Mi dispiace, ma veramente, se no non ha senso. È come andare, non so, a un negozio di mobili e scegliere un pezzo di formaggio. Ecco, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Mi raccomando che siano sigle televisive, che poi rappresenta quel pezzo qualcosa di particolare per voi, ci mancherebbe, ma devono essere sigle televisive o colonne sonore. Questa ovviamente è il nostro target, è la nostra tematica della radio. L'uomo tigre, andiamo da Daniela, dalla provincia di Belluno, 1982, Riccardo Zara, I Cavalieri del

Sara, ciao Daniela, buon pomeriggio. E fino alle 17.30 avete la possibilità di richiedere la vostra sigla al 342-523-9246. Io sono pronto con la prossima. Andiamo da Rosanna di Torino. Ciao, che è in ospedale. Ti mandiamo un abbraccio forte, forte, forte, forte. E che tu possa, insomma, uscire quanto prima. Ci richiede un pezzo dalla colonna sonora di questa animazione così tanto amata. Stiamo parlando dell'incantevole Crimi 1985. Ho scelto Felicità per te.

0: Sì,
1: c'è, lo so.
0: Felicità, sì, felicità, certo, rossetto delicato, molti la riconoscono come rossetto delicato, ma proprio alla SIAE è proprio registrata come felicità con l'incantevole Crimi. E allora tanti tanti tanti saluti ancora a Rosanna di Torino, e ne approfitto per salutare tutti coloro che sono ricoverati in ospedale, in case di cura, insomma veramente un abbraccio forte forte, e insomma che Radio Animati sia motivo per poter così passare meglio anche giornate di questo tipo. Ma con il 342 523 9246 potete richiedere la vostra sigla o colonna sonora cult. 342 523 9246, tasto verde dall'app di Radio Animati. Ci sono anche le premiate sigle su Radio Animati, vale a dire quelle canzoni italiane o straniere che alcune trasmissioni hanno adottato come sigla, come nel 1984 DJ Television. La sigla di quell'anno era di Tappi. Ebbene sì, Susanna, tutta per te. Grazie, un abbraccio.

0: tempi, dal 1984, la sigla di DJ Television. Andiamo da Emanuele, che da San Clemente Rimini ci richiede il prossimo pezzo, un'altra serie che, sì, hai ragione, potrebbe essere ancora più conosciuta all'epoca, insomma, stiamo parlando del 1981, Super Robot con UFO di Apollo. Questo è il pezzo che ci ha richiesto al 342-523-9246.
1: Adesso Apollo!
2: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.

Diapolon e anche con la clip iniziale, visto che, insomma, che Emanuele mi raccontava, insomma, di questa sua affezione molto per questa serie, allora ho pensato bene di mettere anche qui il pezzo con la clip. Ciao Emanuele, buon proseguimento anche per te. Sono le 16:22, questo è il momento giusto, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, la domenica mattina dalle 10 alle 12 in diretta. Avete la possibilità di richiedere la vostra sigla. E qui, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo in Sardegna. Andiamo direttamente a Sassari. Simona, è tutta per te. Scuola di polizia. Scuola di polizia! Era il 1991. Su Radio Animati c'è Select, dove le sigle le scegli tu. Dall'app o da

polizia. Salutiamo Simona da Sassari. Adesso andiamo a Valenza, dove c'è Cristina che vuole fare una dedica a suo fratello Emiliano, che è 2 anni che è lassù, ecco, e che insomma ha sicuramente una visione molto più completa, vero Cristina? E allora con questo grande grande ricordo per Emiliano dedichiamo proprio il prossimo pezzo, 1979, il grande Mazinga. Sono i Super Robot.

questa dedica e questa canzone arriva in fila su da Emiliano. Un abbraccio forte a Cristina da Valenza. Il vostro saluto, la vostra dedica e la vostra richiesta fanno parte proprio di Select in diretta con me il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Andiamo a Biella perché Raffaella Carrà ha bussato qua alla porta dello studio di Select. E questa è per Dalida. Io non vivo.

Era la sigla proprio di questa trasmissione del 1979. Io non vivo senza te, con Raffaella Carrà. Salutiamo Dalila da Biella. Ma e qui come si fa a vivere senza studiare? Alan, diglielo tu. Docente, super docente, così super amato, Alan. Per ora, ecco, gli esami no, poi c'è la sessione invernale, ma insomma, ci penseremo. E adesso, insomma, Alan si riposa per quanto è possibile, anche se, insomma, si continua a lavorare e tutto, ma Pat, la ragazza del baseball, è la richiesta che ci richiede in questa giornata un po' uggiosa anche a Genova oggi, le mele verdi di Mizze Amoroso dal 1983.

La ragazza del baseball con le mele verdi. Salutiamo Alan di Genova. Da Ponte di Legno invece, con il prossimo messaggio andiamo da Giovanni, perché lui con la prossima richiesta si ricorda l'attesa, la trepidazione, mi scrive, per vedere i gol della Serie A, e la trasmissione sportiva era Stadium, o meglio Domenica Sprint Stadium, il titolo della sigla di Domenica Sprint. Oscar Prudente faceva proprio così. 1977.

detto, riascoltando questa sigla di Domenica Sprint, hanno detto no, ma è uno sblocca ricordo. 1977, grazie alle vostre richieste, ai vostri saluti.

Judo Boy, lo salutiamo, lo ringraziamo ovviamente anche per i complimenti, ma soprattutto mi ha mandato una foto di un museo a casa sua di cose bellissime riguardanti proprio questo mondo fantasy fantastico. Judo Boy è il pezzo che ci richiede.

Chiediamo in diretta, Vincenzo, all'incirca quanto patrimonio c'è in questa collezione, perché poi vederli così dice ah bellissimo, ma poi il valore di ogni oggetto collezionistico, insomma, a parte l'affezione alla serie, ai personaggi, c'è anche quest'altro aspetto non indifferente. Hai mai fatto un po' i conti di quanto vale tutta la tua collezione? Faccelo sapere, Vincenzo, un abbraccio. Adesso andiamo in provincia di Firenze, Digi Davidex, ciao. Lui è un grande scrutatore della programmazione di Radio Animati e ci fa piacere perché insomma fa gli screenshot sui pezzi che poi gli piacciono e ce le richiede direttamente a Select. Silver Symphony Orchestra 2009, qui abbiamo Dr. Slump e Arale, ce l'andiamo ad ascoltare in versione sinfonica.

E Radio Animati era lì in presenza quando l'orchestra Silver Symphony Orchestra suonava. È veramente una grande emozione, cioè, sentire le sigle della nostra televisione o cartoni, telefilm, trasmissioni TV, colonne sonore suonate con l'orchestra. Grazie DJ Davidex. Ci spostiamo sul lago, su uno dei tanti bellissimi laghi della nostra bella Italia. Andiamo direttamente da Massimo a Castel Rigone e lui con il prossimo pezzo, che è del 1980, la registrazione della Silver Symphony Orchestra del 2009. Invece qui andiamo direttamente con il pezzo che ha suonato migliaia di volte in televisione presentando ovviamente la serie. Stiamo parlando di Grand Prix, il campionissimo. Questa è tutta per

Massimo, ma il lago Trasimeno ora un pochino con queste piogge dovrebbe così riprendersi, no, vero? Vedete, poi quando piove uno non ci pensa, ma insomma anche i laghi hanno bisogno di essere assolutamente considerati anche sotto questo aspetto. A proposito di acqua, guarda, guarda, facciamo il collegamento, facciamo dal lago al mare, perché proprio con Marco di Bergamo andiamo sulla spiaggia con le supposte sotto braccio. Sì, si chiamano così, ovviamente sono i salvagenti, quelli stretti e lunghi, rossi, che hanno un po' la forma... Avete capito, dai, dai!

Marco di Bergamo. Andiamo ad Ancona, salutiamo i galletti rampanti che dicono che fa caldo, fa caldo, fa caldo. E allora in costume con l'ombrello, perché non l'ombrello da sole, ma da pioggia. Sarebbe, insomma, come dire, un modo diverso di vivere, diciamo, questo periodo di fine estate, inizia autunno, ma poi tra poco arriverà anche l'inverno. Chissà, o continueremo con questo autunno un po' estivo, autunno estivo. Prossimo pezzo, andiamo da Avellino. Ciao, da Avellino si sta sicuramente più freschi, ma la richiesta di Paolo va nel 2009. Susanna Balbarani cantava Bakungan e noi ce l'andiamo ad ascoltare quando mancano 5 minuti alle 17 su Radio Animati. 342 523 9246 fino alle 17.30.

Balbarani. Grazie delle vostre richieste e soprattutto di scegliere sempre pezzi diversi, perché insomma capiamo la passione per alcune sigle, ma insomma il Select è bello anche per fare una bella scaletta con tanti tanti pezzi anche diversi. Andiamo direttamente con il prossimo messaggio a salutare Alessandro che sta lavorando in questo momento, e il prossimo pezzo è per il collega Daniele e per gli amici Barti. E allora Bruno D'Andrea, Mork e Mindy, Nano Nano. Io riesco benissimo a fare Nano Nano, non so se riuscite a farlo anche voi. Ecco, intanto lanciamo il pezzo e salutiamo Alessandro Cacciuccato. Cosa? Cacciucco Livorno, c'è il cacciucco, anche la pasta cacciuccata, insomma, Alessandro, direi.

Salutiamo Alessandro di Livorno, salutiamo anche Daniele, insomma tutto il gruppo di lavoro. Ben arrivati su Radio Animati, ci potete ascoltare scaricando l'applicazione per andare

iOS basta cercarci con il nome dell'applicazione Radio Animati, dagli smart speaker Alexa o Google Home basta dire di suonare Radio Animati. E andiamo a salutare la prossima ascoltatrice. Qui dobbiamo salutare Serena. Serena, ciao. E non soltanto Serena qua, con questa canzone.

1989. Salutiamo anche Massimiliano di Venezia che ce l'ha richiesta. Bello, insomma, trovare ascoltatori che pensano la stessa sigla da richiedere al 342-5239-246. Ancora buon pomeriggio, le 17 passate da 5 minuti. Il prossimo pezzo è... Sì. Dobbiamo assolutamente accontentare il prossimo ascoltatore. Salutiamo Daniele da Caserta. Ben arrivato su Radio Animati, anche lui ha scaricato l'app di Radio Animati direttamente sul cellulare e collegato con noi. Ringraziamo anche gli amici di TikTok che grazie al canale Radio Animati Official di TikTok scoprono Radio Animati. E allora ti accontentiamo immediatamente. Gigi La Trottola, 1985, sono i Cavalieri del Re.

tutto il mondo. Non salutiamo da un po' di tempo coloro che ci seguono dall'estero e lo facciamo subito. Oh, mappalo, guarda quanti salutiamo gli amici della Francia.

dall'India. Grazie, grazie di essere sempre così tanti a seguirci. Fatevi sentire anche con un messaggio 342 523 9246 oppure dall'app di Radio Animati, tasto verde.

sinistra nei cori dei Super Robot con Saidon. Ciao Piero, buon proseguimento fino alle 17.30. La vostra sigla al 342-523-9246. Domenico dalla Svizzera, grazie, grazie dei saluti, grazie della schermata in auto con Radio Animati collegata. Giorgio Vanni con Io credo in me.

dal 2006 con Naruto. Saluto anche Michele da Palermo. Sì, Judo Boy è già stata passata, ma arriva un altro pezzo che di solito va a braccetto con Judo Boy. Sono gli amici di Rock.

Palermo, Francesco dalla provincia di Caserta, con la prossima sigla che la vuole dedicare a tutti gli ascoltatori di questa radio spettacolare. Ma come si chiama questa radio spettacolare? Radio Animati. È originale anche come nome, eh? Complimenti a chi ha avuto l'idea. Sì, dice un abbraccione, grazie per esserci ogni giorno, ma grazie a voi. E alla mia Natalie, dice anche la prossima canzone è del 1974 con Isao Sasaki e Squillino le trombe. Alle 17:20, ancora 10 minuti in diretta su Radio Animati, c'è Select, dove le sigle le scegliete voi.

E chiudiamo con la richiesta di Paolo da Bologna con all'arrembaggio Sandokan. Io vi ringrazio, vi ricordo l'appuntamento di domenica mattina dalle 10 alle 12. Non vi preannuncio chi sarà con me, ma non sarò da solo, dalle 10 alle 12 in compagnia per ben 2 ore al 342 523 9246. Vi auguro buon proseguimento di serata e insomma Radio Animati è sempre attiva 24 ore su 24, non vi lasciamo mai soli, anche perché c'è Gianluca con Chuck Si Canta, con Dio Taco, insieme ad Alessandro, insieme a Chiara, a Tommy, insieme a Tommaso, diciamo Tommaso Otaku, Tommy, il nostro la nostra voce di Deja Vu, se no qui con tutti questi Tommasi, Alessandri non si riesce più a capire, vedi perché poi io mi chiamo Pellegrino, almeno sono l'unico. All'arrembaggio Sandokan, grazie, buon proseguimento, ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati. Scooby.

0: ricevuto. Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Dice punto!

0: faccio impossibile. Adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Kinder Surprise presenta

Non c'è verso d'acchiapparlo, è veloce più che mai. Non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

Me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 2003, MTV. Questo è un manifesto di MTV.
4: Sì.
3: Cioè, se si pensa a questa serie MTV,
4: sì,
3: quegli anni lì meravigliosi, Anime Night,
4: sì,
3: insomma, il top del top. E dove siamo? In un ospedale.
4: Universitario. Particolare.
3: Si lavora.
4: Sacro Cuore.
2: Esatto.
4: Sì, ospedale universitario, un po' particolare, visto attraverso gli occhi e le visto attraverso gli occhi e le fantasie di JD, uno specializzando, insieme al suo migliore amico chirurgo Tark. Questa era una battuta che loro dicevano, che gli diceva: siete sposati?
2: No, siamo solo etero compagni di vita.
3: Questa la mando a Jessica, la mia amica.
2: Esatto. Poi c'era Elliot,
4: Carla.
2: Ma non abbiamo detto il titolo.
3: Ah,
4: Scrubs.
3: I'm no Superman.
2: Chiara, non cantare le sigle.
3: Ma perché? Ho questo immenso talento. Voi mi tarpate le ali.
2: Personaggi bellissimi come il dottor Cox e il dottor Kelso.
3: Il dottor Kelso era assurdo.
2: E il mio preferito, l'inserviente.
3: Che cattivo.
4: Vabbè.
3: No, il dottor Kelso era assurdo.
2: L'inserviente, tra le altre cose, non ha mai avuto un nome per 8 stagioni. Si scopre solo nell'ultimo episodio, e molto probabilmente era pure falso, quindi rimane l'inserviente.
3: Ma noi non lo diremo per non sciupare
2: no.
3: Le fantasie degli ascoltatori.
2: E nonostante fosse appunto questa commedia surreale con dei flashback assurdi,
3: no,
2: eccetera,
3: pazzesco,
2: eccetera, è considerata da molti medici veri anche relativamente accurata. Quindi anche
3: più di AR?
2: No, ora più di AR forse no, però
3: ma sicuramente più di Grey's Anatomy.
2: Forse più di Grey's Anatomy, esatto. E pensate che era talmente accurato che nella sigla, se vi ricordate, si vede una radiografia che viene appesa ed è stata appesa al contrario per anni. Praticamente era un errore intenzionale che faceva impazzire i medici veri, finché JD nell'ultima stagione proprio la prende e la rigira e la mette dritta finalmente. Ci sono appunto questi sketch comici con JD e Turk, si entra nella testa di JD, le sue fantasie, i suoi sogni occhi aperti, bellissimi.
3: C'era già stato un piccolo sequel con,
2: esatto,
3: altri attori, invece adesso tornano loro.
2: Sì, con gioia, perché insomma Scrubs è entrato nei cuori di tutti, così come la sigla con il verso I'm no Superman, ovvero Laszlo Bane Superman, la sigla di Scrubs.

0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati dico: anziché cercare strane sensazioni, godetevi le sigle dei cartoni. Saluti da Vito Tommaso.
1: Io sono Mia.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

attenti perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato. Dice pure!

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi d'altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ruggiscono i motori. Ben trovati da Gianluca. È il 2006 quando la Pixar Animation, appena acquistata dalla Disney, fa uscire il primo episodio di Cars. Saita McQueen è la matricola più promettente di tutta la storia del principale torneo automobilistico non europeo. È bello, forte, veloce, arrogante, dà la vita a tutto quello che vuole, ma durante il trasferimento verso il circuito dove disputerà la grande finale, si trova accidentalmente bloccato a Radiator Springs, un piccolo paesino di provincia. Costretto ai lavori forzati e a stare a contatto con persone o macchine dai valori semplici ma radicati, riuscirà a trovare la vera felicità, l'amore e forse anche qualche motivazione in più per vincere il campionato. Cars punta tutto sulla divertente traduzione del nostro mondo in un universo di macchine. Accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, la pellicola ha ricevuto importanti riconoscimenti e 2 nomination agli Oscar 2007 come miglior film d'animazione, poi perso a favore di Happy Feet della Village Roadshow Picture, e per la miglior canzone Our Town, scritta e composta da Randy Newman.

0: Our Town da Cars, il film di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Cars ha avuto due sequel, Cars 2 del 2011 e Cars 3 del 2017, oltre a una serie di cortometraggi dedicati. Se in America le auto avevano le voci di Owen Wilson, Michael Keaton e addirittura di Paul Newman, che pochi anni prima della sua scomparsa ha doppiato Doc Hudson, le voci della versione italiana sono tra gli altri di Massimiliano Manfredi, Pino Insegno, Marco Messeri, Marco Della Noce, Sabrina Ferilli, con guest star il pilota Alex Zanardi. Abbiamo parlato di Cars, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.
1: Signore e signori, Radio Animati.
2: Ehi, prof, che cosa facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, mignolo. Resistere ad Elmira e cercare di conquistare il mondo.

0: Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.
1: Tutti in campo con l'occhi. Questo è Radio Animati e io sono Manuel De Peppe. Un abbraccio a tutti da New York. Ciao.

delle forze che controllano ogni dimensione. Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.

0: Ciao, sono Giulia Ime. Mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Da una lontana galassia sconosciuta, portando con sé le leggi e gli ideali di un pianeta condannato, Pantera, giunsero i Thundercats.

Saga il Saggio, Tiger l'Invisibile, Citara la Guizzante, Mantro il Mastro di Potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il Miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della prima terra, prima terra, prima terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: 1980.
1: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
2: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: dice fu.
1: Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
0: Dice fu!

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Benvenuti amici su Radio Animati. Qua trovate sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
2: Coraggioso, invincibile, odiato dai criminali, amato dalle loro vittime, è City Hunter.

0: Io sono Mowgli e Radio Animati è casa mia!
1: Io sono Luca Tesei, un salutone a tutti!
2: Super Gol!
3: Da Franco Godi agli amici di Radio Animati, jingle e sigle forever! Gol!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Fisherman's, anche alla mente.

0: Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

Vogliamo dire a tutti gli ascoltatori di radio animati di ascoltare Veloci e Delizia Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso Hey Team!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Bentrovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che uniti in un perfetto montaggio delle tracce rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto. Tra quelle più acclamate, I'm Believer degli Smash Mouth.

Questa è Radio Animati e questa è Chuck si canta I Am a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck si canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati, perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.

0: quando non so.
1: Ciao a tutti, ero qui con Rachel, ma ci tenevo a venire a fare un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. Un bacione da Ross, che sarebbe Simone Mori.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

chiari, valenti condottieri, vuotati anima e corpo alle di Isabelle, per diventare santi, per essere cavalieri.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand. Eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite. E al centro una scritta a caratteri cubitali, intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino. E altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi.

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto in diretta con me, con Tommy.
1: Radio Animati 1996.

0: Ciao, sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.
1: Come un angioletto sul cielo volerai se ti innamorerai.
2: Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Dietor, il dolcificante più usato in Italia, e Catherine Spagna.

0: Io uso Dietor perché alla mia linea ci tengo. E poi con Dietor il caffè è più buono.
1: Con Dietor il caffè è più buono e tu sei più bella. Leggere le avvertenze.

0: Cartão Valente. Tu, tu, tu, tu, tu. Cartão Valente. Tu, tu, tu, tu. Cartão Valente. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
1: tu, tu, tu, tu, tu, tu. Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati. Ma, ma, ma, ma.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema c'è la classica commedia americana. Ben trovati da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo ad un film del 1997, interpretato da Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz e Rupert Everett. Il matrimonio del mio migliore amico. Il tema non è nuovo. La migliore amica che si innamora del migliore amico, ma proprio nel momento in cui lo capisce, lui le dice che si sposa con un'altra, che conosce da 2 settimane. Riuscirà a sventare il matrimonio e a riconquistare il suo uomo? Tra sabotaggi e mosse scorrette, l'amica dovrà rinunciare all'amico che, nonostante tutti i guai, riuscirà comunque a sposare l'altra. Un film che ha ottenuto un successo enorme al botteghino, nei passaggi televisivi e nelle recensioni positive da parte della critica. La colonna sonora accompagna il film con diversi brani di Burt Bacharach e Al David, ma c'è una canzone che caratterizza il matrimonio del mio migliore amico. È I Say a Little Prayer for You, nella versione cantata

Chuck si canta su Radio Animati, Diana King con I Say a Little Prayer for You, un grande classico di Aretha Franklin, cantato più volte nel film dagli stessi protagonisti. Forse non tutti sanno che il ruolo di Julianne, interpretato da Julia Roberts, fu offerto a Sarah Jessica Parker, ma l'attrice era già impegnata sul set di Sex and the City, e meno male, aggiungiamo noi. Per il ruolo di Kimberly Wallace era in lizza Drew Barrymore, ma la Roberts suggerì di dare la parte a Cameron Diaz. Il matrimonio del mio migliore amico è il film al quale abbiamo dedicato questa puntata di Chuck si canta. Ma restate qua su Radio Animati perché torniamo presto con altre fantastiche colonne sonore.

0: Cucatelli.
1: Gustoso.
2: Grazie.
3: Pizzaiola, pizzaiola.
1: La guardi e pensi, si munge, si mangia. E ora, pizzaiola, regala le preziose porcellane Richard Ginori.
4: Radio Animati, cover d'autore.

0: Spider-Pork, Spider-Pork, il soffitto tu mi sporc. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider-Pork.
1: A Radio Animati sono le ore 1:00.

chi si rivede, salve amici! Lo sapevate? La mia equipe è al gran completo per presentarvi i nostri migliori spettacoli! Ecco il mio aiutante, metodico e di gusti squisiti!

tante altre cose belle, ho scelto una stella tra mille sguardi che toccano il cielo, è spiritosa, stravagante.

se so scordato in orbita un uomo nello spazio, tu pensa sì che strazio, dove rimane l'altro?

dieci chicchere che arrivano dal vuoto, a galla sull'ignoto, l'omino vuole va. Gli è da piagne e ride per quello che è successo, e lì ce l'hanno messo.